lana al turntable. La gente balla, si diverte, è un pezzo di Ben Diamond. Finalmente ti raggiungo al bar, ti vedo, sei tu mon amour. Le tue gambe allucinanti mi rende fou, mi rende jaloux.